0: светлого
1: пятна.
2: I want to show now the story of the of dismantling. My brother, I'll see.
3: This kid is definitely a
1: pet. Hey man, man!
4: Forza, andiamo, andiamo. Avanti, avanti, state vicine che sennò così. Ridete.
5: Ci sto frutando.
4: Ecco.

0: Pauline Aylward, scale division 45 to 49. Mustang is 50.
1: Alla povera, e mi va bene, ma contento. Va bene così, sono contento lo stesso. Ma c'è tanta gente là che va facendo nel nome del mare.